Kilo Boss Wing Coman Chongo Bene Gelebana. Sima di Magliani in Cuba, Bende di Coliva Wing Chong Cusilene Beno. Non cada se vetti per nelle sì quasi che non cani a tava. Batti hai e che mio bombe ma voi e voi sa vecchio con fanele. Ecco è trella manzi con cosi un cula. Un cabello banto che non so sì con assisi con nelle ma fanno e tava di quattro tumba. Un sino continente in Comani, uomo quale si infanti veni. A Cusilene Chongo Iacco Cacciara. A ti fortuni anche a Pula Mapico. In Gani sono grandosi a Pula Mapico.